0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Der RGB Musikexpress. Schlager und Oldies.